Ci sono stati giorni grigi, tanti anni insieme nella pazzia. Hai fatto già mille valigie ed io ti ho scritto.

ci sta dietro e più tormento ci darà. Ma per due amanti è ancora peggio la pace, la serenità. Ma sì, io piango un po' di meno.

Solo es tu forma de repetirme que poi cambierà. Hai provato tu a cambiarte stessa, ma io